laboratorio io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re vi salutaron, sir di caudone. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.